0: noi en Provietam Kolenjin.
1: Ihop ketesiet nelen, tuget nelen, lebu alet ak pandab tai, ing eminyo, emo FM.